Tutti i suoi artisti, pittori vivi, musicisti, offrendo a tutti quel che beve, e quel fiume suo pieno di neve, è l'illusione di capire, con l'arte il vivere e il morire, su antichi applausi a fior di pelle, di molte donne ancora molto più.